tanto mi affaccio a guardare e mi stupisco perché ogni dentista in pensione vuole fare un tributo a De André. C'è chi non sa il genovese, chi sospira, chi mi canta in falsetto.

e Andrea non può ancora sposare il suo amore, e questo ci spiega perché è importante fermarsi, comprare un panino a quel povero Cristo che abbiamo visto in via Pre. Professionisti, artisti, banchieri e anche leghisti, tutti cari amici innamorati di me, ma in vita non li ho neanche mai visti.